Nah, ya di Astun layu, di Subane layu, nyansan-nyansan mik, kita ndak lering kurip ngirago nyansan duo, nyansan meguno di gumi, kita paman.

Bileh-bileh hirago urut hidup di merco padot di nubajang patut stato niru iya ibungan sana.